bella assai. Ho veduto una ragazza per correggere ad un vecchietto, per correggere ad un vecchietto. Oh che gusto, oh che diletto, che di quel vecchio proverà. Oh che gusto.

0: e che, signore?
1: Una cosa per cui rido di cuore.
2: Ho veduto un buon marito, da stimare
1: la propria moglie, da stimare la propria moglie.
2: Per correggere il prurito d'una certa infedeltà.
1: D'una certa infedeltà.
2: Oh, che mondo ben condito, oh, che gusto ben mi dà. Oh, che mondo ben condito, oh, che gusto ben mi dà.

Folle sei ciel, che quanto fintamente ha mirato, fosse nel nostro mondo praticato, se gli uomini di garbo alle cattivi mogli d'esser devastonate un precipizio.